0: Só os ABBA em 1979, Chiquitita. São também 15 horas 35 minutos mais 44 segundos.
1: Ehi, amici europei, questa è musica per voi, è la musica che non invecchia mai. Balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una cassetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,